Volete divertirvi? Preparatevi a cantare e ballare con noi il Bada Festa. Siete di buon umore? Allora, riempite i vostri bicchieri con divertimento. Via Francesco, vai!

Me segna il duo Aracca e il cuore di Giudice. Attorno quintana la musica è detta Epifanio Sola. Sì, Epifanio Sola. E bueno, ya due oro. Crippin, pulite cambia a Pato Quintana. Yo puedo creer. Deje ya pase, ya no.